non hai più la veste a fiori blu che mi piaceva allora, legandoti al mio cuor. Non l'hai più, non

like you, non like you. Oggi adori le toilette complicate, cappellini strampalati e impazziti, scollature provocanti e raffinate, e le adori sol per far dispetto a me.